Buongiorno, ci troviamo sempre nella premiata ditta Cine Ottica del 1925. Best Helen Mateo come exit. Via Montolivetto, nel negozio Cine Napoli.